0: Sono le 2:03.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via.

0: Sono le 7:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto, in studio Filippo Virzì. In apertura, Sicilia sempre più lontana dall'Italia, connessa alla quota di famiglie senza rete internet aumenta. Mancanza di competenze e costi elevati frenano la diffusione nell'isola. La Sicilia quindi continua a fare i conti con un significativo ritardo sul fronte dell'accesso domestico a internet. Nel 2025 il 18% delle famiglie siciliane, sulla base dei dati raccolti dall'Istat, dichiara di non disporre di una connessione internet in casa, una quota che colloca l'isola tra le regioni italiane più penalizzate dal digital divide. E torniamo ad occuparci del Pride di Palermo, il Gay Pride nel capoluogo regionale. Sui carri si è ballato con Lady Gaga in testa al corteo, ragazzi in moto e un gruppo di disabili in carrozzella. Tra i carri anche quello antispecie e poliamoroso. Sempre in tema di notizie abbastanza leggere, Dua Lipa pubblica le foto del matrimonio, l'abito gioiello di Chanel e la cornice incantevole di Bagheria. L'artista, due settimane da sì, ha diffuso su Instagram alcune immagini della cerimonia Villa Gual Guarnera a Bagheria. Gli scatti realizzati dal fotografo David Sims raccontano momenti di grande intimità e complicità. A Corleone dall'ospitalità le molestie sessuali. Lei reagisce e filma tutto. Finiscono a Corleone ai domiciliari due uomini di 45 e 71 anni. A rivelare la storia è stata la stessa vittima, soccorsa dai carabinieri per strada con le mani e i vestiti sporchi di sangue. Il suo racconto, confermato anche da intercettazioni e registrazioni audio, ha permesso al GIP di emettere l'ordinanza con cui è disposto i domiciliari con braccialetto per entrambi gli indagati. A Palermo assalto con una pistola a salve e la rapina in un'agenzia di scommesse. Tre arresti. La squadra mobile della polizia ha eseguito un'ordinanza cautelare del GIP a carico di tre uomini di 54, 52 e 34 anni, incastrati grazie alle immagini delle telecamere e alle intercettazioni. Sono ritenuti responsabili del colpo messo a segno il 1 giugno 2025 nel centro Eurobet di Viale Campania. A Catania gli spari in piazza Beppe Montane, la risposta al fuoco, il video e la ricostruzione dell'agguato, tre arresti. Concludiamo con il cinema, Bagheria Film Festival, focus a Bagheria, sei giorni di cinema insulare dal 23 al 27 giugno. Con sede principale al Cinema Capitol, un programma costruito interamente attorno al cinema insulare. La rassegna prodotta dall'Associazione Culturale Cinema e diretta da Vanessa Tonnini e Andrea Di Quarto si apre oggi con Ave Maria, opera prima di Fortunato Cerlino. Domani il festival entra nel vivo con il concorso Cortometraggi a Prodi, che riunisce opere provenienti da Europa, Asia e Oceania, attraversando temi di identità, comunità e trasformazione. Nella stessa giornata il Cinema Capitol ospita anche l'anteprima italiana di Kidnapping Inc. di Bruno Mural, titolo haitiano, già passato dal Sundance. Sul finire del nostro giornale radio regionale Cinema City, ottava edizione dal 29 giugno al 5 luglio a Palermo, piazza del Parlamento, palazzo dei Normanni. La manifestazione è sotto la cura artistica di Carmelo Galati, che abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva per i nostri radioascoltatori.
3: Torna Cinema City, torna nella sua ottava edizione, facendo come sempre ogni anno un lungo viaggio all'interno dell'opera filmica. Ci saranno film d'autore, documentari, film di animazione, cortometraggi, una sezione dedicata ai corti, ai film brevi, proposta insieme al Rai Cinema, alla Settimana della Critica e al Centro Sperimentale del Documentario. E i film verranno accompagnati come ogni anno da ospiti, da attori, registi, sceneggiatori. Due bellissimi premi, uno premio Cinema City alle Maestranze a Marcello Di Carlo per la scenografia e un premio alla carriera a Roberto Andò, che il 4 luglio presenterà il suo bellissimo lavoro su Ferdinando Scianna. Insomma, un lungo viaggio come ogni anno, con tanta gente, tanta comunità che si è fidelizzata nel corso di questo tempo. Venite a festeggiare il cinema con noi. Vive il cinema, vive Cinema City.
2: Si conclude con il cinema l'edizione del 22 giugno, lunedì, con Filippo Virzì e l'informazione dalla Sicilia. Grazie per l'ascolto e risentirci al prossimo collegamento in studio. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Radio Reporter ti segue ovunque tu sia.
5: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Bentornati alle previsioni meteo e buon inizio di settimana. Oggi lunedì 22 giugno. giornata in cui regna l'anticiclone africano Cerberus. Lunedì contrassegnato da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 29 e 32 gradi, valori notturni tropicali oltre i 20 gradi, venti deboli. Andiamo avanti con le minime e le massime delle 9 province siciliane. Iniziamo con la città di Agrigento, tempo sole e caldo, minima 20, massima 31. Caltanissetta, nubi sparse, minima 17, massima 33. Catania, nubi sparse, minima 23, massima 32. Enna, nubi sparse, minima 16, massima 30. Messina, sole caldo, minima 24, massima 32. Palermo, sole caldo, minima 23, massima 31. Ragusa, nubi sparse, minima 20, massima 31. Siracusa, sole caldo, minima 23, massima 31. Ed infine Trapani, tempo sereno, minima 22, massima 29. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, lunedì 22 giugno. Da Filippo Virzi l'augurio di un buon inizio di settimana. We'll be right back.

con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.

0: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
1: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
2: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880 ottici professionisti.
3: Parcheggio custodito e gratuito.
4: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
5: We serve.
6: Radio Reporter.
7: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
10: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.

0: metri.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98. 98. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
3: Il momento dell'oroscopo del giorno, oggi lunedì 22 giugno, giornata di ripresa. Buon inizio di settimana da Filippo Virzì dalla vostra radio. Apriamo con una piccola panoramica zodiacale, come di consueto. Se appartenete Gemelli, alla Bilancia e all'Acquario, aperti e brillanti, siete al centro dell'attenzione di amici, personaggi che contano e sul piano sociale fate la vostra bella figura. Se appartenete al Leone, allo Scorpione e ai Pesci, il fiuto per gli affari cresce. Abili, convincenti nel lavoro, siete stimati da clienti e superiori. Se appartenete all'Ariete, al Cancro e al Capricorno, la curva dell'attenzione potrebbe tradirvi in più di un'occasione nel corso di questa giornata. Potreste essere piuttosto distratti e non accorgervi di quello che succede sotto il vostro naso. Andiamo avanti con i singoli segni zodiacali. Ariete. È un lunedì ricco di chance. Toro. In primo piano la vostra abilità operativa. Gemelli. Per voi giornata fortunata. Cancro, qualcuno spegne il vostro entusiasmo. Leone, provate quest'oggi a divertirvi. Vergine, il vostro destino va sempre a vostro favore, anche per questo lunedì. Bilancia, splendida giornata. Scorpione, in primo piano, lavoro e guadagni. Sagittario, transiti positivi. Capricorno, la vostra forma è strepitosa. Acquario, lunedì, bellissimo. Ed infine il segno dei pesci. Per i nati nel segno, diplomazia e buonsenso. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, lunedì 22 giugno, con Filippo Virzì. Per voi un abbraccio e rimanete con la vostra radio, con tanta musica e informazione. E naturalmente le nostre rubriche. Una fantastica giornata.
4: Sabor latino, il gusto della musica caraibica, con Filippo Virzì.
5: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30, domenica, ore 20:30, solo su Radio Reporter.
6: Due minuti, un libro.
7: Cosa succede quando la giustizia e la vendetta smettono di essere parole distinte? Quando un uomo decide che il sistema non basta più, che le regole sono fatte per proteggere chi non merita protezione. Ciao, sono Gianluca Melilli, qui Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana per scoprire storie che non si dimenticano. Oggi entriamo nel cuore di una città dove nessuno è davvero chi dice di essere, dove la normalità è solo una maschera che nasconde ferite mai rimarginate. Se anche tu scrivi libri che esplorano i confini tra bene e male, tra ciò che è lecito e ciò che è necessario, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Perché le storie più inquietanti sono quelle che ci costringono a scegliere da che parte stare. Stiamo parlando del libro di Joe Nesbo, si chiama L'impronta del lupo, una metropoli ferita dalla violenza, un poliziotto ostinato in cerca di risposte anche su se stesso, e un killer che si muove come uno spettro tra le maglie dell'America di oggi. Dai, andiamo alla storia. Siamo a Minneapolis nel 2016. Quando un mercante d'armi legato alle gang è vittima di un attentato, gli indizi sembrano puntare verso un suo vicino, Thomas Gomez, che però tutti descrivono come tranquillo e per bene. Eppure Thomas Gomez potrebbe essere il misterioso Lobo, un assassino prezzolato che negli anni 90 aveva scosso il mondo della criminalità locale con la sua ferocia. Adesso sembra tornato, deciso a regolare i vecchi conti in sospeso. Bob Oz è un detective con un passato doloroso e un problema con l'alcol e le donne, che compensa la mancanza di talento non arrendendosi mai. Il caso Gomez lo affascina, suo malgrado, e indagando contro tutto e tutti, capisce che Lobo, il lupo, non è in cerca di vendetta, ma di giustizia. Di Joe Nesbo, L'impronta del lupo, in libreria da Einaudi.
8: Radio Reporter, più l'ascolti, più ti piace.
0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
9: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
10: Dal regista Steven Spielberg.
11: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
12: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
13: Meritiamo di sapere.
14: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
15: Che cosa significa?
14: Che hai visto?
15: Credi che ci siano altri?
16: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Le prevendite sono aperte.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
19: Hai un film preferito?
20: No, non ce l'ho.
19: Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò. Il bacio della donna ragno.
21: Tu hai centinaia di film. Io sono uno.
22: Il bacio della donna ragno. Solo al cinema.
0: Multisala Aurora. A Palermo, via Tommaso Natale 177.
23: Woody, là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
24: Ciao, sono Lilipad.
25: Siamo spacciati.
24: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
25: Cosa?
26: Si crede vecchio perché sei pelato, Woody.
27: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
28: Toy Story 5.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
29: Dimmi che cosa ricordi.
30: Un figlio.
29: E cos'altro?
30: Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
29: Il re di Itaca sta per tornare.
30: No, non tornerà.
31: Beh, se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua, sta per tornare.
30: Sei tornato per vendicarti.
31: Mi riprenderò tutto.
30: Nessuno può impedirmi di tornare.
32: Odissea.
31: Credo stia dormendo.
32: Dal 16 luglio, in visione a Palermo, alla Multisala Aurora.
0: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
33: I partner di questo programma sono
34: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
35: We serve.
36: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
37: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
38: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
39: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
40: Parcheggio custodito e gratuito.
41: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.

0: Sono le 8:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, edizione di lunedì 22 giugno. Le news dalla Sicilia. Apriamo con la politica. Sondaggio per la presidenza. La Vardera di Luca in pole position. Secondo l'istituto Cakes, l'attuale governatore è terzo, mentre al quarto posto Di Paola del Movimento 5 Stelle e al quinto il segretario CGIL Alfio Mannino. Ritornano gli incendi da San Vito Lo Capo a Favara. L'allarme incendi ancora una volta rappresenta un incubo per la Sicilia. Un rogo di vaste proporzioni è divampato nel centro turistico del Trapanese. Ancora fiamme a Montagna Grande, nel territorio di Saremia, su Monte Fiascone. Ieri giornata da bollino arancione. A Palermo temperature percepite fino a 33 gradi. E a proposito di previsioni meteo, le temperature eccezionalmente elevate registrate nelle ultime settimane confermano una tendenza ormai evidente. Il caldo intenso non è più confinato ai mesi centrali dell'estate e tende a manifestarsi con crescente frequenza già a giugno. Lo afferma Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano, la statale, il quale spiega l'anticipo delle ondate di calore rappresentano dei segnali più concreti della trasformazione climatica in corso nel bacino del Mediterraneo, area particolarmente esposta agli effetti del riscaldamento globale. E cambiamo decisamente argomento. Allarme criminalità a Palermo, quei picciotti cresciuti agli ordini dei Lo Iacono. I giovani che eseguono le istruzioni inviate dal carcere escono dal ventre dei casermoni di San Filippo Neri. Farebbero parte di un gruppo dedito a furti e spaccio. Negli ultimi giorni hanno bussato negozio per negozio e recapitato messaggi. Lo stesso sta accadendo comunque su tutto il territorio, da Tommaso Natale, Sferacavallo, Mondello, San Lorenzo, Isola delle Femmine e Capaci. Ed eccoci a Catania, ruba orologio da 15.000 euro all'aeroporto di Catania e si imbarca. Furto al varco sicurezza, 73enne bloccato a Milano Linate, denunciato. Dall'analisi dei video di sorveglianza gli investigatori hanno potuto osservare che il 73enne, dopo aver superato i controlli, ha prelevato dalla propria vaschetta di oggetti che aveva riposto per passarli allo scanner, ma dopo aver visto nel contenitore accanto l'orologio dell'altro passeggero, con una mossa veloce l'ha indossato e portato via. Ed è il momento degli spettacoli in Sicilia. Apriamo con Bahia Film Festival, l'apertura con Ave Maria di Cerlino. Il cinema Capitol di Bagria accoglie la serata inaugurale con Ave Maria, film firmato da Fortunato Cerlino. Il regista sarà presente alla cerimonia di apertura e accompagnerà la proiezione con un incontro con il pubblico nel primo appuntamento del festival dedicato al cinema insulare. E concludiamo con Cinema City, il cinema nelle piazze, ottava edizione, dal 29 giugno al 5 luglio a Palermo, Piazza del Parlamento, Palazzo dei Normanni. La manifestazione è sotto la cura artistica di Carmelo Galati, che abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva per i nostri radioascoltatori.
3: Torna Cinema City, torna nella sua ottava edizione, facendo come sempre ogni anno un lungo viaggio all'interno dell'opera filmica. Ci saranno film d'autore, documentari, film di animazione, cortometraggi, una sezione dedicata ai corti, ai film brevi, proposta insieme a Rai Cinema, alla Settimana della Critica e al Centro Sperimentale del Documentario. E i film verranno accompagnati come ogni anno da ospiti, da attori, registi, sceneggiatori. Due bellissimi premi, uno premio Cinema City alle Maestranze a Marcello Di Carlo per la scenografia e un premio alla carriera a Roberto Andò, che il 4 luglio presenterà il suo bellissimo lavoro su Ferdinando Scianna. Insomma, un lungo viaggio come ogni anno, con tanta gente, tanta comunità che si è fidelizzata nel corso di questo tempo. Venite a festeggiare il cinema con noi. Vive il cinema, vive Cinema City.
2: Ringraziamo il direttore artistico di Cinema City, Carmelo Galati, per essere stato con noi. Ed è tutto per questa edizione. Si conclude l'appuntamento di inizio settimana con il GR del 22 giugno a cura di Filippo Virzì. A risentirci al prossimo collegamento in studio e buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, infocontact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop. Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: Sono le 9.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto, in studio Filippo Virzì. In apertura, Sicilia sempre più lontana dall'Italia, connessa alla quota di famiglie senza rete internet aumenta. Mancanza di competenze e costi elevati frenano la diffusione nell'isola. La Sicilia quindi continua a fare i conti con un significativo ritardo sul fronte dell'accesso domestico a internet. Nel 2025 il 18% delle famiglie siciliane, sulla base dei dati raccolti dall'Istat, dichiara di non disporre di una connessione internet in casa, una quota che colloca l'isola tra le regioni italiane più penalizzate dal digital divide. E torniamo ad occuparci del Pride di Palermo, il Gay Pride nel capoluogo regionale. Sui carri si è ballato con Lady Gaga in testa al corteo, ragazzi in moto e un gruppo di disabili in carrozzella. Tra i carri anche quello antispecie e poliamoroso. Sempre in tema di notizie abbastanza leggere, Dua Lipa pubblica le foto del matrimonio, l'abito gioiello di Chanel e la cornice incantevole di Bagheria. L'artista, due settimane da sì, ha diffuso su Instagram alcune immagini della cerimonia Villa Val Guarnera a Bagheria. Gli scatti realizzati dal fotografo David Sims raccontano momenti di grande intimità e complicità. A Corleone dall'ospitalità le molestie sessuali. Lei reagisce e filma tutto. Finiscono a Corleone ai domiciliari due uomini di 45 e 71 anni. A rivelare la storia è stata la stessa vittima, soccorsa dai carabinieri per strada con le mani e vestiti sporchi di sangue. Il suo racconto, confermato anche da intercettazioni e registrazioni audio, ha permesso al GIP di emettere l'ordinanza con cui è disposto i domiciliari con braccialetto per entrambi gli indagati. A Palermo assalto con una pistola a salve e la rapina in un'agenzia di scommesse. Tre arresti. La squadra mobile della polizia ha eseguito un'ordinanza cautelare del GIP a carico di tre uomini di 54, 52 e 34 anni, incastrati grazie alle immagini delle telecamere e alle intercettazioni. Sono ritenuti responsabili del colpo messo a segno il 1 giugno 2025 nel centro Eurobet di Viale Campania. A Catania gli spari in piazza Beppe Montane, la risposta al fuoco, il video e la ricostruzione dell'agguato, tre arresti. Concludiamo con il cinema. Bagheria Film Festival, focus a Bagheria, sei giorni di cinema insulare dal 23 al 27 giugno. Con sede principale al Cinema Capitol, un programma costruito interamente attorno al cinema insulare. La rassegna prodotta dall'Associazione Culturale Cinema e diretta da Vanessa Tonnini e Andrea Di Quarto si apre oggi con Ave Maria, opera prima di Fortunato Cerlino. Domani il festival entra nel vivo con il concorso Cortometraggi a Prodi, che riunisce opere provenienti da Europa, Asia e Oceania, attraversando temi di identità, comunità e trasformazione. Nella stessa giornata il Cinema Capitol ospita anche l'anteprima italiana di Kidnapping Inc. di Bruno Mural, titolo haitiano, già passato dal Sundance. Sul finire del nostro giornale radio regionale Cinema City, ottava edizione dal 29 giugno al 5 luglio a Palermo, piazza del Parlamento, Palazzo dei Normanni. La manifestazione è sotto la cura artistica di Carmelo Galati, che abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva per i nostri radioascoltatori.
3: Torna Cinema City, torna nella sua ottava edizione, facendo come sempre ogni anno un lungo viaggio all'interno dell'opera filmica. Ci saranno film d'autore, documentari, film di animazione, cortometraggi, una sezione dedicata ai corti, ai film brevi, proposta insieme a Rai Cinema, alla Settimana della Critica e al Centro Sperimentale del Documentario. E i film verranno accompagnati come ogni anno da ospiti, da attori, registi, sceneggiatori. Due bellissimi premi, uno premio Cinema City alle Maestranze a Marcello Di Carlo per la scenografia e un premio alla carriera a Roberto Andò, che il 4 luglio presenterà il suo bellissimo lavoro su Ferdinando Scianna. Insomma, un lungo viaggio come ogni anno, con tanta gente, tanta comunità che si è fidelizzata nel corso di questo tempo. Venite a festeggiare il cinema con noi. Vive il cinema, vive Cinema City.
2: Si conclude con il cinema l'edizione del 22 giugno, lunedì, con Filippo Virzì, l'informazione dalla Sicilia. Grazie per l'ascolto e risentirci al prossimo collegamento in studio. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
0: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, edizione di lunedì 22 giugno. Le news dalla Sicilia. Apriamo con la politica. Sondaggio per la presidenza. La Lavardere Di Luca in pole position. Secondo l'istituto Cakes, l'attuale governatore è terzo, mentre al quarto posto Di Paola del Movimento 5 Stelle e al quinto il segretario CGIL Alfio Mannino. Ritornano gli incendi da San Vito Lo Capo a Favara. L'allarme incendi ancora una volta rappresenta un incubo per la Sicilia. Un rogo di vaste proporzioni è divampato nel centro turistico del Trapanese. Ancora fiamme a Montagna Grande, nel territorio di Saremia, su Monte Fiascone. Ieri giornata da bollino arancione. A Palermo temperature percepite fino a 33 gradi. E a proposito di previsioni meteo, le temperature eccezionalmente elevate registrate nelle ultime settimane confermano una tendenza ormai evidente. Il caldo intenso non è più confinato ai mesi centrali dell'estate e tende a manifestarsi con crescente frequenza già a giugno. Lo afferma Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano, la statale, il quale spiega l'anticipo delle ondate di calore rappresentano dei segnali più concreti della trasformazione climatica in corso nel bacino del Mediterraneo, area particolarmente esposta agli effetti del riscaldamento globale. E cambiamo decisamente argomento. Allarme criminalità a Palermo, quei picciotti cresciuti agli ordini dei loiacono. I giovani che eseguono le istruzioni inviate dal carcere escono dal ventre dei casermoni di San Filippo Neri. Farebbero parte di un gruppo dedito a furti e spaccio. Negli ultimi giorni hanno bussato negozio per negozio e recapitato messaggi. Lo stesso sta accadendo comunque su tutto il territorio, da Tommaso Natale, Sferacavallo, Mondello, San Lorenzo, Isola delle Femmine e Capaci. Ed eccoci a Catania, ruba orologio da 15.000 euro all'aeroporto di Catania e si imbarca. Furto al varco sicurezza, 73enne bloccato a Milano Linate, denunciato. Dall'analisi dei video di sorveglianza gli investigatori hanno potuto osservare che il 73enne, dopo aver superato i controlli, ha prelevato dalla propria vaschetta di oggetti che aveva riposto per passarli allo scanner, ma dopo aver visto nel contenitore accanto l'orologio dell'altro passeggero, con una mossa veloce l'ha indossato e portato via. Ed è il momento degli spettacoli in Sicilia. Apriamo con Bahia Film Festival, l'apertura con Ave Maria di Cerlino. Il Cinema Capitol di Bagria accoglie la serata inaugurale con Ave Maria, film firmato da Fortunato Cerlino. Il regista sarà presente alla cerimonia di apertura e accompagnerà la proiezione con un incontro con il pubblico nel primo appuntamento del festival dedicato al cinema insulare. E concludiamo con Cinema City, il cinema nelle piazze, ottava edizione dal 29 giugno al 5 luglio a Palermo, Piazza del Parlamento, Palazzo dei Normanni. La manifestazione è sotto la cura artistica di Carmelo Galati, che abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva per i nostri radioascoltatori.
3: Torna Cinema City, torna nella sua ottava edizione, facendo come sempre ogni anno un lungo viaggio all'interno dell'opera filmica. Ci saranno film d'autore, documentari, film di animazione, cortometraggi, una sezione dedicata ai corti, ai film brevi, proposta insieme a Rai Cinema, alla Settimana della Critica e al Centro Sperimentale del Documentario. E i film verranno accompagnati come ogni anno da ospiti, da attori, registi, sceneggiatori. Due bellissimi premi, uno premio Cinema City alle Maestranze a Marcello Di Carlo per la scenografia e un premio alla carriera a Roberto Andò, che il 4 luglio presenterà il suo bellissimo lavoro su Ferdinando Scianna. Insomma, un lungo viaggio come ogni anno, con tanta gente, tanta comunità che si è fidelizzata nel corso di questo tempo. Venite a festeggiare il cinema con noi. Vive il cinema, vive il Cinema City.
2: Ringraziamo il direttore artistico di Cinema City, Carmelo Galati, per essere stato con noi. Ed è tutto per questa edizione. Si conclude l'appuntamento di inizio settimana con il GR del 22 giugno a cura di Filippo Virzì. A risentirci al prossimo collegamento in studio e buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Come? Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
8: Il gelataio!
7: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
13: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
14: Parcheggio custodito e gratuito.
15: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
16: We serve.
17: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustare.

0: Sono le 11:02.
1: Reporter Flash.
2: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Sette eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
11: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Due minuti, un libro.
13: Cosa succede quando la giustizia e la vendetta smettono di essere parole distinte? Quando un uomo decide che il sistema non basta più, che le regole sono fatte per proteggere chi non merita protezione? Ciao, sono Gianluca Melilli, qui Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana per scoprire storie che non si dimenticano. Oggi entriamo nel cuore di una città dove nessuno è davvero chi dice di essere, dove la normalità è solo una maschera che nasconde ferite mai rimarginate. Se anche tu scrivi libri che esplorano i confini tra bene e male, tra ciò che è lecito e ciò che è necessario, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Perché le storie più inquietanti sono quelle che ci costringono a scegliere da che parte stare. Stiamo parlando del libro di Joe Nesbo, si chiama L'impronta del lupo, una metropoli ferita dalla violenza, un poliziotto ostinato in cerca di risposte anche su se stesso, e un killer che si muove come uno spettro tra le maglie dell'America di oggi. Dai, andiamo alla storia. Siamo a Minneapolis nel 2016. Quando un mercante d'armi legato alle gang è vittima di un attentato, gli indizi sembrano puntare verso un suo vicino, Thomas Gomez, che però tutti descrivono come tranquillo e per bene. Eppure Thomas Gomez potrebbe essere il misterioso Lobo, un assassino prezzolato che negli anni 90 aveva scosso il mondo della criminalità locale con la sua ferocia. Adesso sembra tornato, deciso a regolare i vecchi conti in sospeso. Bob Oz è un detective con un passato doloroso e un problema con l'alcol e le donne, che compensa la mancanza di talento non arrendendosi mai. Il caso Gomez lo affascina, suo malgrado, e indagando contro tutto e tutti capisce che Lobo, il lupo, non è in cerca di vendetta ma di giustizia. Di Jo Nesbø, L'impronta del lupo, in libreria da Einaudi.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
10: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestro gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
12: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007, è un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Mamo Salah. Stasera alle 19 contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC.

0: La corsa è a 2-3 Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, per noi Gianni De Gaetano.
1: Più che mai afflitti, cuori azzurri, in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancora più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
0: Voltiamo pagina. MotoGP. In Repubblica Ceca, il successo di Marc Marquez riapre il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi. Il leader dell'Aprilia non era in pista a Brno, causa squalifica per aver spinto e colpito un Marshall nella sprint di sabato. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Lo ascoltiamo.
2: Non siamo pronti per vincere. Stiamo lavorando tanto, ci stiamo arrivando piano piano. Sapevamo che oggi mi mancavano 2 decimi, un paio di decimi per poter pensare di vincere, però ho provato a fare il possibile e sono riuscito a tenere veramente un buon ritmo. Sicuramente non sono ancora i risultati che credo di poter ottenere, perché secondo me la possibilità di lottare con Marce, però ci stiamo arrivando.
0: Siamo al volley. Le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria. Il 3-0 sul Giappone certifica la fine dell'esperimento Antropova da opposta a schiacciatrice, parola del CT.
3: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio quando ho detto faremo questa esperienza, però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi, come è già successo in altre occasioni, partita intera o parte della partita, come la semifinale del mondiale. Insomma, credo che è meglio così.
0: Ascoltiamo allora Kate.
4: Ah, vediamo, io seguo quello che mi verrà chiesto e sono contenta che siamo riusciti a finire così la nostra tappa. E veramente questo gruppo ci tengo davvero, perché secondo me abbiamo fatto un bellissimo salto di qualità. Una squadra avversaria difficile, ma una vittoria altrettanto bellissima.
0: Prossima tappa in Cina dall'8 al 12 luglio contro Ucraina, Belgio, Canada e la nazionale ospitante. In chiusura alla scherma, nell'ultimo giorno degli europei di Anthony 2026, l'Italia vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile a squadre. Francia battuta in finale 45 a 22 da Ghillon Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Ed è tutto.
5: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
11: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

Buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai. Nei posti più lontani, che non hai visto mai. Perché non c'è domani.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle

0: ragazze Stefano di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo, concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno tenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, a lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
18: Il gelataio!
17: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
19: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
20: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
21: Musica scelta da Enzo Marchese.
22: Non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.

0: Sono le 14.
1: Reporter Flash.
2: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo, l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. PC Component. Assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami

0: Store. Caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso. Con 3 punti vendita a Palermo. In via Lorenzo Iandolino 75. In via Valderice 38. E in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative. E anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Radio Reporter.
1: Radio Reporter. Radio Reporter.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007, è un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Mamo Salah. Stasera alle 19 contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno

0: delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, per noi Gianni De Gaetano.
1: Più che mai afflitti, cuori azzurri, in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancor più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
0: Voltiamo pagina. MotoGP. In Repubblica Ceca, il successo di Marc Marquez riapre il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi. Il leader dell'Aprilia non era in pista a Brno, causa squalifica per aver spinto e colpito un Marshall nella sprint di sabato. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Lo ascoltiamo.
2: Non siamo pronti per vincere. Stiamo lavorando tanto, ci stiamo arrivando piano piano. Sapevamo che oggi mi mancavano 2 decimi, un paio di decimi per poter pensare di vincere, però ho provato a fare il possibile e sono riuscito a tenere veramente un buon ritmo. Sicuramente non sono ancora i risultati che credo di poter ottenere, perché secondo me la possibilità di lottare con Marc c'è, però ci stiamo arrivando.
0: Siamo al volley. Le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria. Il 3-0 sul Giappone certifica la fine dell'esperimento Antropova da opposta a schiacciatrice, parola del CT.
3: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio quando ho detto faremo questa esperienza, però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi, come è già successo in altre occasioni, partita intera o parte della partita, come la semifinale del mondiale. Insomma, credo che è meglio così.
0: Ascoltiamo allora Kate.
4: Ah, vediamo, io seguo quello che mi verrà chiesto e sono contenta che siamo riusciti a finire così la nostra tappa. E veramente questo gruppo ci tengo davvero, perché secondo me abbiamo fatto un bellissimo salto di qualità. Una squadra avversaria difficile, ma una vittoria altrettanto bellissima.
0: Prossima tappa in Cina dall'8 al 12 luglio contro Ucraina, Belgio, Canada e la nazionale ospitante. In chiusura alla scherma, nell'ultimo giorno degli europei di Anthony 2026, l'Italia vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile a squadre. Francia battuta in finale 45 a 22 da Ghillon Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Ed è tutto.
5: Radio Reporter Notizie.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
17: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
17: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
17: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Musica proposta da Enzo Marchese.

your voice. Love without fear in your heart. Feel

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero, ricoverato in ospedale il padre delle ragazze Stefano di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle

0: tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
7: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
14: Il gelataio!
13: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
15: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
16: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
17: We serve.
18: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
19: Musica scelta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 17.
1: Reporter Flash.
2: Il ritrovamento a Formia delle due sorelline scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia in Abruzzo, trasferiti in carcere il nonno, la madre e il compagno di quest'ultima sono accusati di sequestro di persona. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna e Svizzera. Aprite Hormuz, vi distruggeremo, ha detto, suscitando le proteste della delegazione di Teheran a Lucerna. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto al TG.com. Il conflitto russo-ucraino, 5 persone sarebbero morte la notte scorsa nei raid aerei su varie città ucraine, altrettante sarebbero le vittime di attacchi di Kiev in Crimea. Ore decisive per il futuro del calcio italiano, a Roma il giorno delle elezioni federali per eleggere il successore di Gravina alla guida della Federcalcio, in campo Giovanni Malagò e Giancarlo Abete.
1: Reporter Flash.
3: 2 minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: C'è qualcosa di inquietante nell'idea che qualcuno possa trasformare il male in contenuto, che il terrore diventi virale, che la violenza cerchi e trovi il suo pubblico. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e oggi 2 minuti un libro ci porta dentro le strade di una metropoli nervosa, dove il silenzio notturno nasconde più di quanto riveli e dove ogni certezza ha una scadenza. Se anche tu scrivi thriller in cui la società contemporanea è insieme palcoscenico e vittima, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme troveremo il modo per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Gianandrea Cerone, si chiama L'incertezza del domani. Siamo in una Milano che si prepara all'autunno e un killer che i media battezzano il regista semina il panico uccidendo figure di spicco del mondo dei social, trasformando i suoi delitti in macabre performance pubblicate in rete. L'ultimo è avvenuto in una delle torri dell'iconico Bosco Verticale. Le vittime sono 2 attiviste e blogger conosciute da tutti, amate e detestate in ugual misura. La stampa impazzisce, la città trattiene il respiro, l'unità di analisi del crimine violento deve mobilitare tutte le proprie forze, affiancata questa volta dai servizi segreti, dato che i delitti sembrano collegati a un sedicente movimento antidigitale con molte ramificazioni, anche ad alto livello. Le indagini sono appena cominciate, la sera in cui il commissario Mandelli, riflettendo sulla caducità della vita e l'incertezza del domani, si trova a passeggiare come d'abitudine tra i viali dei giardini di Porta Venezia. Un movimento improvviso, 2 spari, il buio. Chi è l'ombra che si muove tra i cespugli e si fa chiamare l'arachnide? In un groviglio di ossessioni e verità distorte, 2 indagini si intrecciano per dare vita a un noir metropolitano in cui la suspense cresce fino all'ultima pagina. Perché

0: Il tempo stringe e le trappole assassine sono pronte a scattare ancora. L'incertezza del domani di Gianandrea Cerone è un noir guanda.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
4: Parcheggio custodito e gratuito.
5: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 18 e 5 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007, è un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol

0: di Mo Salah. Stasera alle 19 contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, per noi Gianni De Gaetano.
1: Più che mai afflitti, cuori azzurri in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancor più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
0: Voltiamo pagina. MotoGP. In Repubblica Ceca il successo di Marc Marquez riapre il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi. Il leader dell'Aprilia non era in pista a Brno, causa squalifica per aver spinto e colpito un Marshall nella sprint di sabato. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Lo ascoltiamo.
2: Non siamo pronti per vincere. Stiamo lavorando tanto, ci stiamo arrivando piano piano. Sapevamo che oggi mi mancavano due decimi, un paio di decimi per poter pensare di vincere, però ho provato a fare il possibile e sono riuscito a tenere veramente un buon ritmo. Sicuramente non sono ancora i risultati che credo di poter ottenere, perché secondo me la possibilità di lottare con Marc c'è, però ci stiamo arrivando.
0: Siamo al volley. Le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria. Il 3-0 sul Giappone certifica la fine dell'esperimento Antropova da opposta a schiacciatrice, parola del CT.
3: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio quando ho detto faremo questa esperienza, però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi, come è già successo in altre occasioni, partita intera o parte della partita, come la semifinale del mondiale. Insomma, credo che è meglio così.
0: Ascoltiamo allora Kate.
4: Ah, vediamo, io seguo quello che mi verrà chiesto. Sono contenta che siamo riusciti a finire così la nostra tappa. E veramente questo gruppo ci tengo davvero, perché secondo me abbiamo fatto un bellissimo salto di qualità. Una squadra avversaria difficile, ma una vittoria altrettanto bellissima.
0: Prossima tappa in Cina dall'8 al 12 luglio contro Ucraina, Belgio, Canada e la nazionale ospitante. In chiusura la scherma, nell'ultimo giorno degli europei di Anthony 2026, l'Italia vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile a squadre. Francia battuta in finale 45 a 22 da Ghillon Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Ed è tutto.
5: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

0: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve.
3: Alle selezioni musicali, Giuseppe Bonanno, solo grande musica.

chiamavano cuore di pace ed hanno tutto forte e bello e intelligente come un uccello e io andavo alto in cielo e con acqua e la scelse fra tutte per lei così piccolina e che sbarcava da una nave della guerra da lontano e che era figlia di una maestrina al tempo in cui da noi tornavano dall'Africa i battelli dell'impero italiano. Pieni di malinconia e il mare gli sembrò scioccante, li mise al dito l'anello e al cuore un brillante e poi le disse ti amo.

Cuore del bacio adesso, fa che l'alba si avvicina. Portami sulle spalle, ma come fossi una bambina. Spegni con le tue mani tutti i lampi e quelle bombe che stanno in mezzo al mare. Accendi tanti fuochi d'artificio e le stelle cadenti.

0: Radio Reporter, la colonna sonora della tua giornata è qui. Solo grandi successi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter, è musica alla grande per te che sai scegliere.

0: ragazza erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sull'esportazione di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno tenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti dalla vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, a lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 75 74 049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 75 74 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
16: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter, dove sei, con chi sei, quando vuoi.

0: Sono le 20:03.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo, l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza

0: Assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonini.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che si occupa normalmente di novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle puntate a tema, delle puntate speciali dove andiamo a recuperare cose del passato. Ma quella di oggi è piena di nuove produzioni discografiche, anche di band molto importanti, artisti che scopriremo man mano nel corso della trasmissione. Per esempio, l'inizio è con una delle mie band preferite in assoluto, arrivano dalla Scozia. Questo è il nuovo singolo di una formazione che si chiama Belle and Sebastian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La voce inconfondibile del leader di questa band, Stuart Murdoch, formazione nata a Glasgow nel 1996. Questa era It Only Takes One Lion, ci vuole solo un leone. È in pratica un vero e proprio inno per la Scozia, scritto proprio per i mondiali di questo 2026. Infatti si parla di Messico, di Canada, di Stati Uniti. Scozia che viene tifata sempre negli spalti dal grande Rod Stewart, che in passato ha scritto proprio l'inno per la sua patria, per la sua nazionale. Continuiamo con i Jungle, che è un duo formato nel 2013, arrivano da Londra, sono amici dall'infanzia, ci presentano The Wave, che è il nuovo singolo. Jungle.

Bravissimi Jungle, che fondano soul con funky e queste atmosfere un po' cinematografiche. Un brano che conferma un po' la capacità di questa formazione di creare queste sonorità danzabili e molto molto piacevoli. Hanno all'attivo 4 album e recentemente sono stati visti anche live qui in Italia. Andiamo negli States, dove troviamo Jack Antonoff. Nato nel 1984, faceva parte dei Fun, arriva dal New Jersey e la sua nuova formazione si chiama Bleachers.

Erano i Bleachers, formazione di Jack Antonoff, che ha prodotto quasi tutte le canzoni di questo nuovo album dal titolo Everyone for 10 Minutes, uscito a maggio di questo 2026. Si continua con una cantautrice alt pop, ci fa ascoltare un brano che si intitola Magic. Lei è Marcy.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: EP molto interessante questo di Marcy, e uno dei brani che hanno introdotto questo nuovo lavoro si intitolava Magic, uscito ovviamente anche su singolo. Torniamo negli States con una formazione indie rock attiva da tanti anni, del 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie. Il loro nuovo album è Kings in the Night, Stone Over Water è il titolo di questa canzone. Formazione guidata da Ben Gibbard, classe 1976, Dead Cab for Cutie, nuovo singolo per loro. We'll be right back.

Dead Cat for Cutie con Stone Over Water dal loro nuovo album. Abbiamo iniziato in maniera molto pop, molto gradevole, questa puntata di Rock Wave che scorre via molto molto velocemente e molto piacevolmente. E a proposito di questa formazione americana, ricordo che fino al 2014 c'era un co-leader che si chiamava Chris Walla, e infatti ad oggi ha pubblicato vari album decisamente interessanti come quelli della band, però devo dire. Lemon Twigs invece è la formazione dei fratelli Daddario, molto presenti qui a Rock Wave. Dal loro nuovo album Look For Your Mind ci presentano You're Still My Girl.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Lemon Twigs con You're Still My Girl dal loro nuovo album, duo nato a Long Island, New York, i fratelli Brian e Michael Daddario, come sempre nelle loro canzoni riprendono le loro radici tra gli anni 60 e 70, richiami a band come Big Star, Electric Light Orchestra, i Kinks, gli Zombies. Ricordo che anche il padre, che probabilmente li ha instradati in queste sonorità musicali, ha pubblicato lo scorso anno un album molto interessante che abbiamo fatto ascoltare qui a Rock Wave, con la partecipazione ovviamente dei due figli. Loro invece per conto loro hanno pubblicato 5 album e la novità di questo nuovo lavoro è che c'è una band che suona anche in studio, perché loro normalmente fanno tutto da soli e poi dal vivo ci sono i musicisti che li accompagnano nei vari live, nelle varie situazioni, però questi musicisti in questo nuovo lavoro hanno collaborato con loro per la stesura del nuovo album. Continuiamo con un progetto a distanza che coinvolge vari continenti del globo, si chiamano Kind Deals, il pezzo si intitola Young and Dumb.

Kind Ears. Abbiamo parlato di Belen Sebastian, questa band sicuramente si ispira alla storica formazione scozzese Kind Ears, progetto nato in Australia nel 2023, però come dicevo prima un progetto a distanza molto aperto.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Something soft, sweet and slow.
2: Sono le 21 e 5 minuti.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Se

0: cosa vuoi fare?
1: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
10: Il gelataio!
9: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

specchio e tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

change it, 'cause I love you just the way you look tonight.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23 e 5 minuti.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
4: Dal regista Steven Spielberg.
5: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
6: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
7: Meritiamo di sapere.
8: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
9: Che cosa significa?
8: Che hai visto?
9: Credi che ci siano altri?
10: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Le prevendite sono aperte.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
13: Hai un film preferito?
14: No, non ce l'ho.
13: Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò. Il bacio della donna ragno.
15: Tu hai centinaia di film. Io solo uno.
16: Il bacio della donna ragno. Solo al cinema.
2: Multisala Aurora. A Palermo, via Tommaso Natale 177.
17: Woody, là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
18: Ciao, sono Lilipad.
19: Siamo spacciati.
18: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
19: Cosa?
20: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
21: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
22: Toy Story 5.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
23: Dimmi che cosa ricordi.
24: Un figlio.
23: E cos'altro?
24: Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
23: Il re di Itaca sta per tornare.
24: No, non tornerà.
25: E se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua? Sta per tornare.
24: Sei tornato per vendicarti.
26: Mi riprenderò tutto. Nessuno può impedirmi di tornare.
27: Odissea.
28: Credo stia dormendo.
27: Dal 16 luglio, in visione a Palermo, alla Multisala Aurora.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
29: I partner di questo programma sono
30: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
31: We serve.
32: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
33: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
34: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
35: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
36: Parcheggio custodito e gratuito.
37: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
2: PC Component, assistenza tecnica per computer.

0: cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
1: Radio Reporter. Il bello della musica.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambino. Forse ho soltanto qualcuno più di te.

0: something soft, sweet and slow.
1: È mezzanotte e tre minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato?

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le due.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.